Ajax to bring back his

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Don Bosco, 98.104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

cosa è successo che non parte il brano? Ma doveva partire un brano, perché non doveva partire, doveva partire un brano, però dice che non vuole partire. E eccolo qui. E tu come stai? Come sto? Sto male se non parte il brano. Allora, rifacciamolo partire gentilmente con un po' di musica.

0: Intanto abbiamo in linea anche già Claudia da Bologna, però ascoltiamo i messaggi propositivi di Marco, il primo, eccolo qua.
1: Dan Aykroyd, attore americano, ricordiamo la principessa Diana. Tanti auguri da Marco Roma a voi due, tanti auguri a voi.
0: Chissà come è la principessa Diana, voglio vedere.
1: Vorrei ricordarmi, l'amore vince sempre, vorrei ricordartelo che tutto va così. Io sono Marco Roma. Buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. E allora diamo anche il buongiorno alla nostra Claudia. Claudia, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a quanti si fossero posti in ascolto in questo momento, e spero che siano tanti, anche se non si fanno mai sentire, perché vabbè, sì, qui c'è una procedura un po' particolare, nel senso che nessuno entra in diretta, ma comunque vabbè,
0: sì,
2: diciamo
0: ci
2: che
0: sono tanti, non si
2: però fatemi sentire, perché io per esempio fino adesso ne conosco solo 5, vorrei conoscerne di più. Marco Roma, mi conosco Ernesto, Dennis,
0: quelli
2: Lucia,
0: sono
2: tutti nel mio cuore, vi saluto caramente,
3: barra di stato.
2: Però non conosco, fatevi avanti, io questa amica mia Mirella, che l'ho incontrata per la strada, che sì, abita a 1,5 chilometri da me, gliel'ho detto, lei all'inizio diceva che non riusciva a farsela dare con Alexa la trasmissione, ma sì, dico, Mirella, tu devi ascoltarla dalle 4:30 alle 7, perché sarà il lunedì e il venerdì, perché se l'ascolti in altri orari dopo non può interagire con noi.
0: Ah, non può interagire, però ascoltare può ascoltare sempre.
2: Vabbè, sì, ma ecco, che nella radio conta, in una radio del genere conta più parlare, perché sai chi c'è, perché tu magari li vedi attraverso i social. Io che non sono una che frequenta,
3: abbia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
2: Quindi a un certo punto non lo so, ecco.
3: WhatsApp, riduci finestra chiamata.
0: Sentiamo Marco,
3: stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sentiamolo Marco.
4: Buongiorno
0: Marco.
2: Buongiorno Marco Roma.
4: Lo sapevo che c'era qualcosa di ritardo.
0: Perché c'è stato un problema tecnico all'inizio, perché non partiva un brano e poi c'era Claudio Baglioni che non voleva partire stamattina.
2: Porca miseria, non si era svegliato.
0: Ha voglia che ho dovuto resettarlo, farlo e poi è partito. Tu come stai?
2: Il caldo anche lui subisce. Ma tu lo sai che sono stata a stendere il bucato mezz'ora qui, che c'ho la mia terrazza meravigliosa di 50 metri quadri. Sono tornata dentro perché insomma qua è presto, se la gente dorme. I mobili scotta
0: tutto,
2: non puoi toccare, è veramente è una cosa atroce, sarei rimasta fuori, dopo dovevo parlare con voi, e se parlo da fuori poi tirano l'acqua,
0: sì,
2: tirano,
0: ti fanno la doccia, dai. Allora Marco buongiorno.
4: Buongiorno, direzione Anzio.
0: Direzione Anzio, versione con viva voce in questo momento.
4: No.
0: Sì. No?
4: Scrocchia?
0: Sì, scrocchia. Sì. Abbiamo. Devi sapere, Claudio, che il telefono di Marco, nonostante fosse l'ultimo ritrovato, l'iPhone 17 più Go Max, è scrocchia. Gli altri telefoni non scrocchiano.
2: Vedi, come sarà allora? Proprio quando c'è troppa perfezione, il troppo stroppia, il caso.
0: Ma chissà, dobbiamo capire ancora questa cosa. Magari
4: prenderò un telefono piccolo solo per l'intervista.
0: Ma adesso comunque poi stasera vi ricordiamo che questa sera alle 20 avremo
4: Spadino.
0: Sarà uno.
4: Si chiama Andrea.
0: Sì.
4: Però il nome d'arte è Spadino.
2: Perché come si chiama Spadino?
0: Sì, il nome d'arte è Spadino, però si chiama Andrea.
2: Ma perché è magro? Lo chiamano Spadino perché è magro?
0: No, forse perché
4: No, è perché a Roma è un po' di moda. Ci stanno tre di personaggi di Spadino, quindi.
0: Ecco, quindi
4: magro proprio no, perché è bello in forma, quindi.
2: Mm-hmm.
4: Non è magro.
2: Allora forse è per questo, è un senso ironico.
0: Sì, forse magari.
4: È magro.
0: Per essere
4: grosso, farà 75 kg intorno a quelli di il peso là. Però perché va di moda proprio, ce ne stanno tre di Spadino.
2: Marco,
4: insomma, l'attore di Suburra, quello che ha fatto l'Isola, e lui.
0: Quello che ha fatto l'Isola. Ha fatto l'Isola dei
2: Marco,
0: famosi.
2: chissà se fra quintale pesa un quintale, lo conosci fra... che fisico fra quintale?
4: Ah, fra quintale non pesa un quintale, è cantante, quindi è normale, diciamo.
2: Non pesa tantissimo.
4: Perché
2: si chiama fra quintale?
0: Ma chissà, forse bisogna.
4: Un bel nome d'arte.
0: Tante volte si rimettono i nomi così. Bene, allora oggi...
4: gli artisti sono così.
0: Oggi siamo ad Anzio con Marco, eh?
2: Beato lui.
0: E com'è il tempo?
4: Allora, oggi adesso 22 gradi.
0: La luna piena. Ah, luna
4: stelle
0: piena.
4: Non le vedo, bello. Però porta comunque bello.
0: Bello. Bene.
4: Da domani penso, forse un po' di pioggia porta qua a Roma.
0: Ah, domani, noi forse oggi. Allora, vediamo allora questa mattina i ragazzi cosa dicono.
4: Allora, loro la scelgo io,
0: sì?
4: Perché praticamente non si sono svegliati.
0: Non si svegliano.
4: Dormono.
0: Sì.
4: Purtroppo.
0: Allora, intanto salutiamo ATM, diciamo, le ricercatrici.
4: Allora, non l'ho scelta io il titolo della canzone.
0: Ma l'hanno scelta loro.
4: L'ha scelta Giovanna.
0: Allora, va bene. Intanto salutiamo Ernesto, Denis, ricordiamo il nostro amico Francesco, il motociclista che ha perso la vita in questi giorni. Abbiamo promesso che lo ricorderemo sempre, perché ricordiamo anche le forze che ci danno una mano nel tenere l'ordine pubblico. Allora,
2: no,
0: abbiamo istituito questa cosa.
2: Che ascoltino.
0: Qualcuno sì, qualcuno a parte che ascolterà, ma questo Francesco era un nostro ascoltatore, almeno così ci diceva,
2: era
0: un nostro fan, così ci diceva la nostra amica che ce l'ha segnalato. Bene, lo ricorderemo sempre, ci saranno i funerali in questi giorni, non so adesso quando.
4: Era il poliziotto che è morto, giusto?
0: Sì, il poliziotto di Milano, sì. Di vicino Milano.
4: Sì.
0: Ecco. E allora lo mettiamo nei ricordi come Bemayas, come altre ATM Trenord che fanno sempre dei servizi per noi. Bene, allora, dunque, vediamo un po' di indovinare. Claudio mi aiuterà magari, vediamo.
2: Ma
4: allora, ridere di te.
0: Lo so questo.
2: No, l'ho capito.
4: Sei preparato? Secondo me ce l'hai scoperto.
0: Ridere di te.
2: Secondo me te.
4: Già l'hai scoperto.
0: Sì, l'ho scoperto. Intanto io cerco di capire sempre se il tuo telefono mi può arrivare meglio.
2: infatti arriva male.
0: Sì, arriva un po'.
2: Okay.
4: Allora, ma veramente sento scorchiare pure il tuo, lo sai?
0: Ah, senti scorchiare anche tu, me.
4: Stamattina sì. Non lo so perché.
0: Scrocchiamo tutti e due allora.
2: Invece io ti sento sempre benissimo.
4: Se no facciamo le prove.
0: No, Claudio arriva benissimo. È solo Marco che arriva. Una volta arrivava bene quando aveva un telefono un po' più vecchiotto. Da che ha cambiato telefono, invece ci sta.
4: Vabbè, riprendo il 16 Pro Max.
0: Va bene,
2: ma ridere di te, ma tu hai googlato per scoprirlo?
0: No, io mi sono accorto che all'improvviso non arrivava più come una volta.
2: No, dicevo per ridere di te.
0: Ah, ridere di te dovrebbe essere un brano che ha a che fare con un colore.
2: Ah, non
0: sbaglio.
4: Vediamo un po'.
0: Ha a che fare con un colore, uno dei cognomi più in voga in Italia dopo i Verdi.
2: Rossi.
4: bravo. Ma
2: Vasco Rossi.
4: Ma allora,
2: Vasco
4: quando
2: Rossi.
4: Ma Giuseppe, quando ho detto ridere di te, ha fatto un'affermazione che l'ha scoperto subito, io l'ho sentito a pelle proprio.
0: Ah, l'ho sentito subito.
4: Allora, all'inizio lei aveva scelto Gabri, però ha detto Gabri è troppo. Ha detto ridere di te, forse no, invece sì.
0: No, ridere di te, lo sappiamo. Allora, Marco, ci sentiamo. Anzi, abbiamo detto di Spadino, sì, abbiamo detto già di Spadino. Ci sentiremo intorno alle 5:15 con entrambi. Te, Marco, ti chiamerò con un altro numero, vediamo se gracchia meno. Giustamente.
4: Proviamo.
0: Va bene, a più tardi per il resto. Allora,
2: Vasco
0: Rosso,
2: dopo.
0: Sì, Vasco Rossi, ridere di te. Va bene, a più tardi, ragazzi. Okay. Un po'.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Luciano.
2: Buongiorno.
1: Questa mattina non hanno messo la solita sigla, non ho capito perché. Ti hanno svegliato, però hanno messo questa sigla di campioni. We are the champion. E abbiamo il campione d'inverno. Buongiorno, caro campione.
2: Buongiorno.
1: Un campione molto raffreddato, però, vero?
2: Sì, il periodo è questo, insomma.
1: Hai visto, fino insomma, nonostante medicine ed altro, mi ricordo quando stavamo gareggiando l'altro ieri, sabato, insieme, insomma, hai dovuto prenderti sta gioco e medicine. E allora, come è andata l'altro ieri? Vogliamo raccontare alla fine che ci siamo fatti, ci siamo tutti sparati 11 partite uno contro l'altro alla fine.
2: Sì, no, guarda, è stato emozionante per me, e poi insomma è stata una soddisfazione enorme, perché mi ha ripagato insomma di tutti gli allenamenti fatti.
1: Certo.
2: Quindi bene.
1: Una chicca la vogliamo dire, che eravamo a tavoli insieme in questi giorni, sì, a tavola con i campioni, con l'allenatore.
2: Eravamo a tavola non solo intorno allo showdown, ci sfidavamo allo showdown, ma anche a tavola da pranzo.
1: Diciamo che l'alimentazione poteva essere un po' meglio, però insomma dobbiamo accontentarci.
2: Dai, ci accontentiamo.
1: Ecco, poi c'era anche il vostro allenatore Nicola, proprio a fianco a me, Nicola Sant'Agata.
2: Sì, sì.
1: E il nostro amico Angelo, che abbiamo avuto qualche mese fa in onda qui, che ha raccontato la sua vita e le altre cose. Avevamo anche la signora Anita, la garibaldina Anita, insomma, e poi c'era il mio allenatore, poi c'erano Sonia del Milano, Marco del Milano e altri. Eravamo tanti, ci siamo divertiti, abbiamo visto questo campionato in modo bello. Naturalmente ci ritroveremo ancora, e questa mattina stiamo festeggiando il tuo primo posto per quanto riguarda il campionato, con nessuna sconfitta, che non succede mai quasi.
2: Ripeto.
1: Ma che ci hai messo alla porta? Ci hai messo una sara cinesca, insomma.
2: Diciamo che le aspettative sono andate ben oltre le aspettative, perché neanche io immaginavo una cosa simile, però ripeto, sì. Vuol dire, cioè, questo mi ripaga degli allenamenti che facciamo, ripaga del lavoro di Nicola, e insomma siamo tutti euforici, ecco.
1: E
2: questo ci fa andare avanti e ci fa allenare ancora meglio, e quindi sarà difficile per voi batterci, dai.
1: Vabbè, io non ci penso proprio, io sono molto più vecchio, tu sei più ragazzino, dai. Vabbè, comunque è bello giocare, anche quando si perde con un campione è sempre bello giocare, è sempre...
2: Sì. Poi alla fine ci divertiamo, dai.
1: Certo. E il tempo, dice la Denise, che è finito. Ha girato già due volte qui a Ricentos, e ancora ti dico grazie, campione, per questa mattina che sei stato con noi. E
2: grazie a
1: torna ancora presto con noi. Grazie, Luciano.
2: Senz'altro, grazie.
1: A presto, alle prossime. Ciao Luciano.
2: Ciao Giuseppe.

Sono Andrea Pinto, poeta, scrittore e cantautore. Il mio percorso artistico si muove tra le pagine dei libri e i versi di poesia, ma c'è un momento in cui la parola scritta non basta più e ha bisogno di farsi suono, di vibrare nell'aria, di confondersi nell'eterno immateriale della musica. Quello che state per ascoltare non è solo una canzone, è un passaggio necessario, è un ritorno alla consapevolezza dopo una lunga notte dell'anima. Se volete approfondire il mio percorso artistico potete trovarmi su internet, sui social e sulle principali piattaforme di streaming e all'interno del circuito May Audio Coop e Radio Coop, come Andrea Pinto, poeta, cantautore. A questo punto vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Risveglio.

E questo è il primo giorno di primavera, l'ultimo giorno di primavera, no, il primo giorno di primavera con Massimo Galantucci.

sono Raffaele Rubino, sono un cantautore di Pescara, ma sono anche un poeta. Infatti ho pubblicato una sillogia dal titolo Il tempo è un poeta, e sono anche uno scrittore perché ho vinto con il mio romanzo La stanza d'albergo il primo premio a un concorso nazionale che aveva come premio appunto la pubblicazione di questo romanzo. La mia musica nasce praticamente con me, perché già dall'età di 5 anni ho iniziato a studiare la chitarra classica, entrando poi al conservatorio di Pescara. Ma la mia esperienza musicale non si è voluta limitare soltanto alla musica classica, ho iniziato infatti poi a scrivere canzoni e brani strumentali di mia composizione, iniziando a spaziare anche in generi diversi da quello classico, come per esempio la bossa nova, il cantautorato più classico, la canzone teatro, fino ad arrivare anche al rap e un pochettino ad avvicinarmi alla musica urban. Insomma, la mia arte mi rappresenta perché è poliedrica, proprio come me, che sono anche uno sportivo. Sono stato anche giocatore di pallacanestro a livello semiprofessionistico, militando tra la B2 e la C1. Vabbè, dai, non mi dilungo oltre. Vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosa. Ciao.

0: Ed eccoci qua, abbiamo in linea Claudia. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno.
0: E il peperoncino, buongiorno.
1: Come pizzica.
0: Pizzica? Peperoncino pizzichi?
1: Pizzica.
0: Peperoncino pizzica.
1: Non ti sento però.
0: Come non lo senti?
2: Io sì, io benissimo.
1: No. Ecco, adesso sì, sì, prima no.
2: Non stava a parlare.
0: Se non stava a parlare, come sa?
1: Io ho un po' di domande da farti,
0: Al peperoncino?
1: No, non al peperoncino, no, perché adesso peperoncino lo mangerò prima o poi, adesso è caldo, un attimo.
0: Ecco, sì.
1: No, ti devo chiedere delle cose. Questi ragazzi che tu presenti,
0: sì,
1: questi nuovi leve, diciamo, che si affacciano al canto,
0: sì,
1: sono tutti non vedenti, disabili?
0: No. Sono persone normalissime.
1: Ho sentito quello lì, che quel Raffaele Rubino,
0: sì,
1: che

0: Florio.
1: C'ha un cognome che è un destino, allora.
0: No, no, Florio, non Gloria.
1: Ah, Florio, ma Dio mio.
0: No, no, comunque.
1: Florio, quello del Marsala Florio. Va bene.
0: Allora, scegliamo un brano così, oppure raccontatevi qualcosa che io cerco Marco. Anche perché
1: racconta, che mi racconti, perché tu hai detto che stai a Genova, eh?
2: Io sì.
0: Io chiamo, intanto chiamo Marco io, quindi non lasciate vuoti perché altrimenti si staccano le radio.
1: No, va bene, che tutto più mi metterò a recitare la mia poesia che ho composto nel lontano 1992.
2: Ecco, faccio ascoltare.
1: Sai che ho composto una bellissima poesia anch'io e ha vinto come primo premio di essere pubblicata sul Resto del Carlino a Bologna, perché c'è una... come si dice, un concorso nazionale che si intitola il premio Panchina, riferito a quei poeti che non sono tanto modesti, ecco, che sono poeti in erba, eccetera. E la panchina era inteso proprio come uno stato di cose che è in attesa di gloria, diciamo, di questa gente.
2: Aspetta.
1: Mi hanno pubblicato su questo giornale in un giorno su questa poesia che era intitolata La panchina che era nata. Oh, dimmi fin quando devo parlare, mi tacerò,
2: No,
1: dimmi qualcosa, Ernesto, dimmi qualcosa.
2: Faccela sentire.
1: Parla, perché che sennò gli rientra.
2: Declamala, recita sta poesia.
1: Ti sento malissimo.
2: Non so, perché lui mi mette sempre.
1: Ecco, ma forse ecco. Ma che cosa eri, in viva voce?
2: No.
1: Ah. Vabbè, forse ti devi ancora svegliare, giustamente.
2: No, sono sveglio da un pezzo.
1: Non so da quant'è che sono sveglia, guarda, perché è un caldo atroce qua. E poi c'è le cicale che incombono.
2: Ti ho detto, Claudia, recita sta poesia, faccela ascoltare. Mm. Claudia.
1: Eccoci, che no, perché dice che il bianco non va bene. In gergo il silenzio radio si chiama bianco. Vedi quante cose che so io. Io vorrei fare radio, ma non occuparmene io, perché è un impiccio, ma mai visto. C'è un sacco di cose da fare, devi essere svelto di mano, svelto di testa, svelto di tutto, per stare nei tempi, perché la radiofonia ha dei tempi che tu devi regolare, non puoi dilatare, perché altrimenti non salta tutto il palinsesto, diciamo. E quindi questa cosa, cioè uno è sempre stressato che sta a sentire quando deve fare una cosa. Aspetta, devo fare di qua, aspetta che devo fare di là.
0: Oh, ho rintracciato Marco, col quale abbiamo fatto una mini prova.
1: Bene.
0: Ecco, Marco,
2: sì, ma Claudia non mi sente, non capisce quello che le dico. Sono tre ore che le dico: recita sta poesia.
0: Ah, dice che devi recitare la poesia.
2: Però
1: io avevo raccontato l'antefatto. Avevo raccontato l'antefatto che ho vinto questo premio che si intitola. Siccome il premio era intitolato un premio panchina, perché era riferito ai poeti che erano in attesa di gloria, diciamo, su questa panchina ideale. Allora invece io che ho fatto? Io ho dedicato una poesia alla panchina del mio paese.
0: Sì.
1: Io sono romana, ma i genitori miei sono marchigiani. Quindi... di un piccolo paese in provincia di Ascoli Piceno che si chiama Cervara, e adesso ormai è 4 abitanti.
0: Ah, pochissimi. Allora Marco...
3: Provo marchigiana allora.
0: È marchigiana d'origine, sì.
1: Sì, sono nata a Roma, ma provengo dalle Marche.
0: Ecco. Bene, allora vogliamo sentire com'è sta poesia, oppure mandiamo un brano?
1: Ci provo, perché adesso la dico a memoria.
0: Sì, sentiamo sta poesia.
1: Allora, è intitolata appunto La panchina del benvenuto.
0: Sì.
3: Ma chi è che l'ha scritta?
1: Allora,
0: lei è Claudia.
1: Okay. Sono io. Quindi in radio tutti si vogliono cimentare con le poesie, sa perché?
0: Vabbè, allora, siamo qui.
1: Fuori del cancello della casa a vita c'è una panchina che il viandante invita a riposare le sue stanche membra, perché quel posto un paradiso sembra. il caro nonno, il caro nonno.

0: tanti lustri or sono, fece con le sue mani questo dono, perché voleva sempre avere intorno gente per conversare tutto il giorno. Cervara, poco tempo e poca storia, a quanti resterai nella memoria? A me piace pensare a una panchina che sulla sommità della collina accoglie tutti con un bel saluto, dicendo cordialmente benvenuto.
1: Beh, è una bella panchina, allora, una panchina.
0: Perché poi anche questa poesia, l'antefatto dell'antefatto è che mi prendevano in giro perché dice: tu fai poesie su qualunque soggetto. Allora dice: vediamo se sei capace di fare le poesie su
1: sugli oggetti, in questo caso sull'oggetto.
0: No, quindi praticamente
2: la questione della panchina, si parla della panchina.
0: Questa panchina esiste veramente fuori, sì, dal cancello di casa mia, da Cervara, che sto vendendo, tra l'altro, forse ve l'avevo anche detto, non me lo ricordo. Comunque questa casa è una casa bellissima che dovrò vendere perché i figli non ci vanno, mia figlia non ci va, i figli di mio fratello non ci vanno, e rimane una cattedrale nel deserto
1: con la panchina. Ci sarà la panchina comunque.
0: Sì, la panchina rimane, questa è stata fatta proprio da mio nonno, questa panchina che lui gli piaceva di fuori dal cancello, passavano tutti davanti, era una strada particolare, questa strada dove passava la mia panchina, che era il sentiero che percorrevano le bestie da soma, pensa, quindi ti parlo della preistoria, e tutte le persone che venivano a cavallo
2: di casa, la togli, la porti dentro casa?
1: No, la panchina ormai rimane lì, è un
0: no, quella sta lì.
1: Che fanno? No,
2: pensavo te la portavi a casa, dico, quando
0: vorrei
2: finire.
0: Sì.
2: No, puoi farlo, se vuoi, puoi farlo.
1: Però
0: ragazzi, vi sento tutti un po' lontani. Voi mi sentite bene?
1: Sì, noi sì, ti sentiamo bene.
0: Ma ci aspetta.
2: Allora, secondo me, ognuno fa quello che vuole dentro casa, perché un mio amico ci ha messo la moto dentro come souvenir. Ci ha messo una Ducati Monster da collezione dentro la sala. Col cavalletto, gli ha messo la moto. Lei potrebbe mettere la panchina.
0: Lo potrei mettere in terrazza qui da me, che c'è una terrazza grande. L'unico problema, Marco, che questa panchina è stata fatta da mio nonno
1: in cemento,
0: attaccata. No, magari non è neanche in cemento, è una sorta di palanca che serviva una volta per fare i ponteggi. Una volta i ponteggi erano in legno per fare i fabbricati, sì. E vi ricordate, vi ricordo, voi non ve lo potete ricordare, comunque anticamente, anziché i palazzi venivano costruiti non coi tubi innocenti come si fa adesso, proprio facevano una sorta di armatura, sì, prima di costruire il palazzo, e facevano le chiamato banchinaggio, lo so perché mio padre ha fatto il carpentiere, quindi questi termini li conosco, e facevano proprio tutta una serie di impalcature. Forse in qualche posto c'è ancora, magari per in posti dove le costruzioni sono modeste e dove non si può permettere uno di pagare un ponte.
2: Tu fai una cosa, magari prendi la panchina, la porti in sala da te in casa e ci scrivi la tua poesia sulla panchina, quella che è fatta in legno. Souvenir,
1: come ricordo. Bene ragazzi,
2: come ricordo.
1: Dobbiamo scegliere un brano perché è tanto che stiamo parlando, quindi scegliamo un brano.
2: Solo una persona parla sempre, non si fa parlare a noi, quindi.
1: Scegliamo un brano.
0: Facciamo finta che è una talk radio.
2: Ma scusa, Claudia, ma non devi stendere i panni?
1: No, ancora no.
0: Oh, l'ho già stesi, tu non hai sentito perché non
2: devi stendere un'altra volta, per favore.
0: Allora,
2: capisci,
0: è un modo elegante per mandarmi via, tolgo
1: scherzo.
2: No, per carità, ma ci mancherebbe altro.
1: No, scherzo.
2: Lo comando io.
1: L'importante è che si parli. Allora, chi sceglie il brano di voi tre? Chi sceglie il brano?
2: Perché non ha parlato mai, purtroppo.
1: Marco sceglie il brano o Peperoncino o Claudia?
0: È Peperoncino, dai. Peperoncino. Scegli Pepe.
2: Comanda Claudia, peperoncino, dai.
1: Peperoncino? Tra l'altro
0: si è addormentato.
2: Tra l'altro, colpa di Claudia, vedi qual è il problema? Di far parlare peperoncino.
1: Mi hai fatto addormentare.
2: Se tu parli troppo, gli altri non parlano, è un casino, così la radio.
0: Esatto.
2: Ecco, se tu parli troppo, finita.
1: Peperoncino, vai.
2: Panino e peperoncino di più.
1: Peperoncino.
2: Sì, non ho mai parlato di peperoncino, purtroppo.
1: Dopo la panchina.
2: Si è addormentato.
3: Sto andando a pigliare le caramelle della mattina.
1: Ah, sto andando. La caramella della mattina del peperoncino. Invece, il brano che sceglie il peperoncino, qual è? La panchina. Sapete che c'è un brano che si chiama La panchina?
3: Sì. Ma io sono più marittimo, la panchina è roba di attesa, non è come piace. Io comincerei, ragazzi, stamattina con un bello champagne.
1: Bene, siamo con champagne.
2: Bravissimo, bravissimo Peroncino. Champagne.
1: Champagne di Peppino di Capri.
0: Ecco, bravo. Benissimo.
1: E questo qua che arriva con, mi pare che sia quello dal vivo, eccolo qua che arriva.

0: è il buon Peppino che ormai insomma ha una certa età, poverino.
1: Beh, però se li porta bene. Io volevo dire, io ti sento lontanissimo e quando sposto il telefono dall'orecchio non mi va in viva voce in automatico come fa sempre. In che modalità mi hai chiamato?
0: Modalità telefono.
1: No, mi hai chiamato in WhatsApp o normale?
0: No, no, normale, normale.
1: Allora strano, guarda, non mi...
0: Non saprei.
1: A te ti sento discretamente, Marco così così, ma Peperoncino addirittura lo sento solo le sillabe quando fa poco, ma vabbè, comunque questo è marginale.
0: Ecco, il Peperoncino è pure uno dei più alti.
2: Sì, perché mi tratta male sempre, mi mette sempre...
0: No, è perché magari lui si mette più lontano, c'è tutto da mangiare.
2: No, sono vicinissimo.
3: Io il Peperoncino lo sento benissimo, forte e chiaro.
0: Claudia la senti forte e chiara, pure sì.
3: Non fa niente, basta che lo sento io il Peperoncino. Amico mio il Peperoncino.
1: Dopo Marco vorrà dire che tu mi fai la traduzione se io non lo sento, che gli fa?
0: Vabbè, gli traduco io.
3: No, mi dispiace, te la fa Giuseppe, più bravo. Non tanto, quindi Giuseppe è più culturato.
0: Allora, noi abbiamo sentito sta panchina, abbiamo letto sta poesia della panchina, abbiamo ricordato. C'è anche un brano di Peppino Di Capri, mi pare che si intitoli La panchina proprio, quindi
1: no, non l'ho mai sentito.
2: Mettiamolo.
0: Allora lo cerchiamo, perché giustamente, però ragazzi, non possiamo dimenticare del nostro amico Dennis, no? Sarà il nostro cuginetto.
2: Cuginetto, certo, vai. Eccomi.
0: Dobbiamo prima pensare a Dennis un attimo, sennò poi sono già le 5:30 passate. E allora io direi di cercare Dennis un attimo, lo cerchiamo intanto, perché Acrobat. Mira Acrobat addirittura.
1: Senti che musica.
0: Eccolo qua. Allora, abbiamo trovato il nostro amico Dennis, lo inseriamo.
2: Eccomi.
0: Eccolo qui. Gli cerchiamo lo spinotto per Dennis, in modo che lo possiate sentire tutti quanti voi. E poi sentiremo i suoi 2 minuti di saluti, cioè.
4: Messaggio vocale, ieri, intestazione.
0: Eccolo qua.
4: Componi messaggio, fotocam, condividi media. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 59 secondi, 30
0: secondi. Registrazione
5: bloccata.
0: Eccolo qua. Che arriva, sta arrivando.
6: Eccolo. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis. Un grande salutone a te, Giuseppe, anche in questo mercoledì mattina. Naturalmente qua fa sempre caldo, sempre afa, ecco. Bene, dai. Comunque saluto i tuoi ascoltatrici in ascolto. E saluto tutte le persone che appunto saranno con te a dialogare come ogni mattina, dal primo all'ultimo. Un saluto, va bene, dai, in particolare al Peperoncino, al capitano Marina, Marco Roma, a Lucia, a Claudia mi pare, a Gina, e chi è che manca? Saluto anche Stefano Manenti, saluto Ernesto, saluto un po' tutti, non riesco a ricordarmi se manca qualcuno. Comunque, bene, Claudio, se non l'ho detto, mi pare.
0: Claudio due volte l'ha detto invece.
6: Dai. E allora, io questa mattina.
0: Sì, questa mattina.
6: Non so se è un brano, sì, di qualche anno fa.
0: Sì.
6: Comunque, io ti richiedo un brano di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Che si intitola Hit Parade.
0: Hit Parade.
6: Sì. Bene.
1: Esatto.
6: Allora, ti ringrazio, rimango in ascolto. Naturalmente noi ci sentiamo alla prossima e ancora un saluto a tutti.
0: Va bene, ci sentiremo venerdì. Allora, dunque, secondo te, Marco, è un brano nuovo o vecchio sto Hit Parade di Morandi e Amoroso?
1: Nuovissimo è questo.
0: Ah, lo dici tu, lo dice Claudio. Allora.
3: Questa qua comunque è nuova, è recente.
0: Ah, allora dovrebbe forse darcela anche.
3: È recente, sì. Ah. Negli ultimi anni loro hanno cantato spesso insieme Alessandra Amoroso con lui.
0: Sì.
3: Sì, hanno cantato spesso.
0: Morandi e Amoroso, vediamo se ce l'ha subito.
3: Ma lei penso. Lui è stato pure nei concerti di lei, qualche l'ha ospitato, insomma.
0: Hit Parade Amoroso e Morandi. No, no, non ce lo dà. Dobbiamo cercarlo manualmente, perché ha detto riproduce Claudio Morandi,
1: ecco,
0: così.
1: Cercalo manualmente, dai, qualcosa fallo pure tu.
0: Cerchiamo.
1: No, digita.
0: Digitiamo.
5: Comunque il concerto dell'altra sera di Tiziano Ferro, c'era Achille Lauro con lui.
0: Ah, c'era anche Achille.
5: Sì, sì, come ospite.
0: Sì, ormai si ospitano un po' a vicenda, no? Allora, abbiamo detto
1: Allora. L'ho cantato al Circo Massimo?
5: All'Olimpico.
1: Ah, all'Olimpico. Non sono molto aggiornato sui posti dove vanno a cantare. Io sto pensando solo a Vasco Rossi, che l'anno prossimo dobbiamo comprare i biglietti che escono.
5: Allora, l'anno prossimo Vasco fa il Giubileo. Allora, 77, esatto. 1977, 2027, 50 anni di carriera. Quindi lui, invece di fare una data unica come ha fatto ultimo, che è pericoloso,
0: sì,
5: lui ha scelto Roma come città d'Italia allo Stadio Olimpico,
0: sì,
5: e ha scelto 10 date, non tutte consecutive, ma quasi. Quindi ci sono circa
1: sulle
5: 800.000 persone.
0: Ah, 80 per 10, giustamente 800.000.
5: E quindi noi ci saremo, io e Giovanna, 15 giugno.
0: A giugno del 2027.
5: Sì. 27. Io ho già preso
0: i biglietti.
5: Vabbè, dovrò prendere forse chi le lavora un giorno. Non so niente.
1: Poi Marco, intervistano per la radio.
0: Eccolo qua il brano di Amoroso e Morandi. Eccolo qui.

0: Ma in fondo
1: questo... questo è dei Rama, si sente da come fa le sue canzoni un po' così, che è partito subito dopo. E noi siamo qui in diretta e ecco qua, chi è un eco che arriva in una delle telefonate. Allora, dunque, siamo qui sempre con Claudia, con Peperoncino e con Marco Roma. Sono le 5:40 e stavamo parlando della panchina. Dovevamo sentire anche
2: che questa canzone, scusa, apro una parentesi,
1: sì, apriamo
2: la parentesi.
1: Sì.
2: Il Parade è stata, diciamo così, ispirata alla vecchia trasmissione di Lelio Luttazzi. Hanno intervistato Gianni Morandi, l'ha detto, ha raccontato un po' la storia di questa canzone, così, tutto questo. Volevo dire questo.
1: Bene.
2: Continua pure.
1: Allora, sentiamo Marco cosa sta facendo di bello ad Anzio oggi, com'è il tempo e abbiamo montato già la struttura?
3: Sto montando la struttura sotto, diciamo, prima di appoggiare le cose. E temperatura fa caldo, però il cielo sembra bellissimo, anche se porta a fine giornata 20, beh, abbastanza forti. Domani da noi qua a Roma porta temporali comunque, la mattinata.
1: Mannaggia. E
2: aspettando domani.
1: Peperoncino cosa dice del tempo? Peperoncino si è perso.
2: No, si è addormentato pure un'altra volta.
1: No, forse da prendere qualche altra cosa da mangiare, oppure però ci dovrebbe essere. Altrimenti richiama quando non.
2: Io mi sono stesa su.
1: Peperoncino?
4: Eccolo qui.
1: Dov'eri? Che ti eri assentato? Dove eri andato?
4: Sapesse.
1: A prendere una caramella.
4: Sì, ma di quelle di, perché mi avete interrotto prima e non avevo preso tutte le pastiglie mattutine.
1: Quelle per mantenere la vita, insomma, pastiglie di
4: pressione.
1: Esatto. E quindi anche oggi un altro giorno. Tra l'altro sappiamo che tra 2 giorni il Peperoncino
4: invecchierà.
2: Compierà gli anni.
4: Esattamente.
1: Ecco, noi
2: quando
4: Venerdì
2: 15
4: compleanno?
1: Venerdì,
4: Peroncino?
1: Venerdì 3 luglio.
4: Allora ci facciamo gli auguri.
1: Lo chiameremo, tanto quel giorno lo sveglieremo lo stesso.
4: Gli facciamo gli auguri.
2: Lo sveglieremo di proposito. Facciamo,
4: allora io voglio cantargli happy birthday in inglese a lui venerdì.
1: Venerdì tu.
4: Io mi preparo. Canterò happy birthday per lui in inglese.
1: Ecco, a proposito, stamattina hai parlato di Diana. Perché l'1 luglio? Diana, che è successo? È nata l'1 luglio, che è successo? Perché, come mai hai fatto gli auguri a Lady Diana?
4: Perché comunque viene ricordata oggi.
1: Ma perché? Scusa, che ha fatto? Ha fatto qualcosa?
2: No, è morto il 28 agosto. No,
1: morto il 31 agosto, mi pare.
2: 31, sì, una roba così.
1: Invece
2: no,
1: forse.
2: 28.
5: Wi-Fi debole. Attivazione cellulare.
1: Chi è che ha il Wi-Fi deboli? Qualcuno di voi?
4: Sì. Attivazione cellulare.
1: Qualcuno ha i wifi deboli, dicevo, attivazione cellulare, vabbè.
4: È arrivato in ritardo, me lo sai, strano.
1: Cosa, è arrivato in ritardo?
4: Mentre parlavi, arrivava come doppia, la voce doppia e ripeteva 2 volte, come se... Non lo so, vabbè. Non si sente bene.
1: No, si sente benino. Allora, dunque, quindi nasceva forse la Lady Diana il 1 luglio, oppure...
4: Sì.
1: È nata il 1 luglio, quindi...
4: Sì, sì.
1: Ecco.
4: Io stamattina ho ricordato la sua storia, veramente brutta, mamma mia. Se l'è andata a cercare, peggio per lei.
1: Vabbè, cercare. Ognuno cerca di non cercarsi. Poi.
4: Come la pensi, Peperoncino, per la sua morte? Cosa pensi? Che se n'è andata a cercare. Sono sempre belligeranti in qualche modo gli americani con inglesi da una parte.
2: Gli arabi dall'altra.
4: Capisci che questa qua si va a prendere un arabo.
1: Era
4: brutta storia comunque.
1: Brutta
4: con tutti
1: storia.
4: Gli europei che ci sono, andata alla pesca che poteva cercare, no, va a prendersi un arabo. Ti pare che il futuro re d'Inghilterra potesse avere
1: proprio un arabo, ecco. Cosa ci chiedeva Claudio invece?
2: Io chiedevo se tu eri a Bologna quando hai fatto quell'intervista con i campioni dello showdown.
1: No, era a Potenza, mi pare, credo.
4: Sì. Peppino, devi migliorare un po', perché lei non mi ascolta e mi interviene sopra, capisci?
1: No, ma lei ha fatto una domanda diversa proprio.
4: Sì, ragazzi, però mentre stavo parlando, quindi vuol dire che non mi ascolta.
1: Non gli è venuto in mente di chiedere.
2: Infatti mi sento male. Io veramente Peperoncino lo sento.
3: Ascolti Peperoncino, non ti interessa di lui, allora ha ragione.
1: Il Peperoncino arriva benissimo. Arriva a fondo scala il Peperoncino.
3: Scusa, devo prendere le parti del Peperoncino.
2: Allora vuol dire che io arrivo male, perché io sento Marco, lo sento bene, te sì e lui no.
1: Me mi sentite tutti bene perché sono al microfono principale. Voi siete tutti
4: sarebbero quello se no.
3: Identico.
1: Se non sentite me vuol dire che non sentite proprio niente.
0: Io voglio lo stesso microfono da tavolo con la stessa cuffia.
1: Bene ragazzi, sono le 5:40 5:47:17, prima dell'ora tripla. Dovevamo mettere il brano La panchina di Capri, di Gagliardo.
2: Di Capri.
1: Sì, mettiamo sta panchina.
4: La dedichiamo tutta la signora Claudia.
1: Perché
2: adesso ti sento un po' bene.
1: Adesso metteremo La panchina, così tu sai che non hai fatto solo tu una panchina.
2: No, non l'ho fatta solo io. Bene. Non è carina come canzone, com'è?
1: No, non è male. La panchina Gagliardi
4: è più carina di Giuseppe.
1: Sicuramente, ci vuole poco essere più carini di me. Allora, vediamo. Ah no, è Peppino di Capri. Manco, ho scritto Gagliardi di Peppino di Capri, quindi mi sono pure sbagliato. Vabbè. Comunque, ecco la panchina di Peppino di Capri, oltre a Champagne. Eccola qui.

0: Beh, diciamo poteva essere anche la panchina di Claudia a questo punto.
1: Ma mai sentita, guarda, è la prima volta che la sento, la prima volta. Strano, perché insomma di Peppino Di Capri ne conosco parecchi, questa qua proprio non me l'avevo mai.
0: No, io ho visto, parlando della tua poesia, ho scoperto che esiste una panchina.
1: Esatto, infatti. Adesso dopo me la cerco su YouTube, poi me la salvo fra i preferiti.
2: Ma più che altro, più che la canzone devi cercare e devi dedicarti a quella panchina, non perderla e portarla in casa, secondo me, come ricordo.
0: La panchina, cioè devi staccare la panchina da dove era lì fuori.
2: Ma io non scherzo, tanti hanno i souvenir in casa così. Un mio amico ha una Ducati Monster, una moto in sala,
0: che non si può
1: sarà togliere. Un'impresa, perché è proprio fatta, proprio rudimentale, quindi non so se potrà essere una roba così
0: tolta.
1: Invece la panchina ce l'ho qui in terrazza da me, quella è una panchina vera.
0: Però quella non è del nonno,
1: Ma quella del nonno è intrasportabile.
0: Quella è la panchina del nonno.
1: Sai che ci stavano. Allora, sopra c'era un prugno selvatico.
0: Sì.
1: E poi dietro alle spalle di questa panchina c'era la panchina, praticamente poggiava una staccionata, diciamo, che è fatta sempre con le rudimentale, sempre fatta con il legno. E in quella panchina, guarda, come minimo ci sedevamo in 8, perché era lunga. Dopo, chiaramente, se si voleva fare una conversazione bisognava sederci magari qualcuno davanti, certo. O due o tre, insomma, si spostavano, ci mettevano delle sedie davanti, eravamo tutti in fila a sedere là.
0: Era una panchina, una grande esatto. Panchina.
1: Esatto.
0: La panchina della gioventù era.
1: Esatto.
0: La panchina della gioventù. Bene ragazzi, sono le 5:53, 37 secondi. Siamo verso l'ora tripla. Che
1: allora
0: ci canterà Marco, sì. E poi sceglieremo ancora un brano e poi insomma avremo.
1: Ce la facciamo forse.
0: Sì,
1: no?
0: Vabbè, non abbiamo. Siamo un po' elastici, insomma. Il peperoncino, come ogni mercoledì, andrà a fare la barba, vero peperoncino? Abbiamo cambiato il giorno.
1: Abbiamo, tu la fai di mercoledì, capito?
3: Lunedì, mercoledì e venerdì.
0: Tutti i giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì. E domenica? No? Domenica no. Quindi adesso sentiremo l'ora tripla e poi non so chi sceglierà il prossimo brano per il saluto.
1: Lo sceglierò io, dai.
0: Allora, perfetto. Allora, intanto tu ci pensi e con Marco, abbassando il sottofondo, andiamo a fare l'ora tripla. Vai, Marco, in do.
1: Marco, canta l'ora tripla.
0: Vai.
2: Allora, dedicata anche a forma di poesia, dedicata a quella famosa panchina.
0: Sì.
2: Dedicata a Dennis e al grande peperoncino che venerdì farà il compleanno.
0: Sì.
2: A me e Giuseppe abbiamo visti tanti di treni passare in questi 10 anni. È arrivata l'ora tripla stamattina, è arrivata la panchina. Sai, mi ci siedo sopra e ti scrivo una poesia. E d'amore la dedico a te,
3: Claudio.
2: Ciao, da Marco Roma.
0: Dedicata la panchina per Claudia e per il peperoncino.
3: Grazie,
1: allora,
3: bellissimo.
1: A questo punto il brano che io sceglierò non può essere che Luglio, perché oggi comincia Luglio. E allora io vi dedico a tutti voi.
0: Sì, Luglio
3: col bene che
1: di
3: ti voglio.
1: Riccardo del Turco.
0: Lui è famoso per Luglio, altre non è che ha fatto. E poi perché cosa hai messo nel caffè, mi pare? Cosa hai messo nel caffè?
1: Ah, beh, sì, quella pure è bella, sì.
0: Luglio, Riccardo del Turco, allora.
1: Del Turco.
0: Bene ragazzi, allora buona giornata a tutti, ci sentiamo venerdì e con Marco ci sentiamo più tardi anche col peperoncino per i saluti.

cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

podcast, questo è anche il mio nome d'arte. Mi potete trovare chiaramente su tutte le piattaforme digitali, da Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube, eccetera eccetera. Chiaramente sono attivo anche sui social, mi trovate con lo stesso nome su Facebook, Instagram o TikTok. Carissimi, adesso vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo Dammi una stella al volo.

cantautore, io mi definisco di ritorno, nel senso che in giovane età ho lavorato per molto tempo, molti anni nella musica a livello professionistico, collaborando con autori importanti all'epoca. Ho scritto una canzone per Gigliola Cinquetti, che in quei momenti era una cantante famosissima, ma sono tornato perché la passione della musica non si può tacere. Quindi adesso vi lascio all'ascolto di un mio brano, l'ultimo mio brano, dal titolo Inverno in città. In questo, come negli altri miei brani, direi che il testo ha sempre molta importanza e la melodia. Se volete potete ascoltarmi anche su Spotify o su YouTube. Grazie.

nebbia che sale, gente che va, e questo inverno si passa in città.

nebbia che sale, gente che va, ma questo inverno poi finirà.

0: E abbiamo una richiesta quando sono le 6 e 6:19 e 3 secondi, 6 e 20 più o meno, era l'ora che avremmo mandato questa richiesta. È una richiesta di Francesco da Cosenza, vediamo se riusciamo a sentirla. Riusciamo a sentirla oppure no? Speriamo di sì.
1: Franco, Franco, ci sei tra i tuoi contatti?
0: Allora, sentiamo un po'.
1: Messaggio vocale, durata 13 secondi, 23 maggio.
0: No.
1: Messaggio vocale, dura ieri. Il tuo messaggio vocale,
0: eccolo qua.
1: 10 secondi, 9 giugno alle ore 6.
0: No.
1: Componi messaggio, fotocamera, condividi mail. Messaggio vocale, durata 7 secondi. Il tuo messaggio, rispondi, pulsante. Messaggio vocale,
0: eccolo qui.
1: 11 secondi, 30 giugno alle ore 22. Ascoltato.
0: Eccolo qua.
1: Il tuo messaggio.
0: No.
1: Ciao, sicuramente domani 6,2. Componi messaggio. Condividi media. Messaggio vocale, durata 7 secondi. 30. Il tuo messaggio. Ciao, rispondi. Pulsante. Messaggio vocale, durata 11 secondi. 30 giugno alle ore 6:22.
0: Eccolo qua.
2: Buongiorno. Da Cosenza, sono Franco.
0: Sì.
2: Una buona giornata.
0: Grazie.
2: Se possibile, Bau Bob di Milord. Grazie.
0: Grazie, sicuro è possibilissimo. Sono le 6:20, arriva Milord con Baobab. Franco di Cosenza su Radio Antenna Abruzia.

0: Era Baobab per il nostro amico Franco di Cosenza con la nostra radio di Cosenza che è sugli 88.8, quindi Radio Antenna Abruzia, Radio Blinco Blanco Atri 7.30 la replica, Radio Teramo 7.30 la replica, Teleterme Vigliatore TV sempre 7.30 la replica e Radio Mare Italia che è in diretta con noi. Le altre radio le sentiamo lette quando sono adesso le 6.24 e 19 secondi, quindi 6.25 più o meno. Le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui che legge per voi le radio insieme a me.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è di?
1: Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano nazionale, ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone, giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavolo, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data,
1: abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione. Varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova. Sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento di Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo del comune di Montegrotto Terme, dove venerdì 3 luglio alle 21 il giardino del Centro Culturale Alda Merini ospita Libri sotto le stelle, concerto per solo pianoforte con la pianista Tecla Cerchiara. In programma musiche di Chopin, Mozart, Handel e Brahms. L'appuntamento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte del programma estivo Parole a cielo aperto 2026. La serata intreccia musica e lettura, nella convinzione che solo i libri e la musica sappiano aprire le porte più profonde dell'anima. Accanto all'ascolto del repertorio classico, il pubblico potrà sfogliare e scoprire libri dedicati ai grandi compositori, tra biografie, saggi e partiture su Mozart, Beethoven, Bach e altri maestri, con la possibilità di condividere volumi usati dedicati a questo patrimonio. L'iniziativa fa parte della rassegna Parole a cielo aperto, realizzata in collaborazione con l'associazione Itaca, anima la nuova arena estiva allestita nel giardino rinnovato del Centro Culturale Alda Merini. Il programma è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino del Centro Culturale Alda Merini, in via Scavi 19. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite all'indirizzo https://solopianoforte.eventbrite.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno. Per informazioni 393-98-12-287. Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo della Notte Bianca di Montegrotto Terme, che torna sabato 4 luglio tra musica, spettacoli e shopping sotto le stelle. Musica dal vivo in 6 location, intrattenimento itinerante, mercatino dell'artigianato, street food e un grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. È l'appuntamento estivo più atteso dai sanpietrini e dai visitatori del territorio. A partire dalle 18, il centro città si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con un percorso di festa che collegherà Piazza Carmignoto, Viale Stazione, Via Aureliana e Piazza Mostar in un unico grande evento animato da ritmi, colori e allegria. La partecipazione è gratuita. 6 i punti musica distribuiti lungo il percorso, ognuno con una proposta diversa. E in Piazza Carmignoto saliranno sul palco gli attori e spettatori con il loro tributo a Claudio Baglioni. All'incrocio degli scavi suonerà la Vasco Tribute Band. In Via Aureliana andrà in scena un tributo alla musica italiana. E in Piazza Mostar i ballerini di Latino Americano animeranno la serata. Su Viale Stazione la musica country conquisterà il centro termale. Al piazzale della stazione, gran finale con l'Abba Show. Lungo le vie del centro non mancheranno trampolieri e artisti di strada, un mercatino dell'artigianato artistico e i punti ristoro con i migliori operatori dello street food del territorio. A mezzanotte, visibile da Piazza Mostar, un grandioso spettacolo pirotecnico concluderà la serata in bellezza. La Notte Bianca, afferma l'assessora alla manifestazione turistica Laura Zanotto, è ormai un appuntamento fisso nel cuore dei sanpietrini e di chi sceglie Montegrotto Terme per le proprie vacanze estive. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire una serata ricca e variegata, capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica nel centro della nostra città.

0: E noi adesso siamo in feeling con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, come va? Tutto bene?
1: Giuseppe, va bene, diciamo che va bene.
0: Con caldo, con le intemperie, sì, sì, temporali, un po' tutte queste cose che arrivano.
1: Beh, ci accontentiamo, dai.
0: Sì. Allora, cosa ci proponi questa mattina?
1: Questa mattina una poesia che parla del cuore.
0: Ah, vabbè. Bene, allora a te il microfono per leggerla, io intanto trovo qualcosa con il cuore. Vai pure.
1: Grazie. Il cuore. Il nostro cuore è desideroso di amore. Sicuramente il cuore vive meglio in un romantico sognatore e aspetta quel tipo di amore che fa venire il batticuore. Noi invecchiamo, ma il nostro cuore rimane giovane ed è sempre predisposto all'amore, sentimento universale che guarisce tutti i cuori. Un cuore sognatore ama la bella musica perché aiuta l'amore. Il cuore apprezza i fiori perché, come si dice, ogni fiore è un segno d'amore. Trattiamo bene il cuore e alimentiamo l'amore perché sono cose create dal Signore. Grazie.
0: Grazie a te Maria Grazia, buon mercoledì, primo luglio, siamo a luglio infatti, e ascoltiamo Cuore Matto. Grazie, buona giornata. Ciao.
1: Grazie, grazie anche a te, ciao ciao.

0: matto il brano che si legava alla poesia che ha letto la nostra amica Maria Grazia da Sciacca in Sicilia. Ma noi torniamo qui a Genova salutando il peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno, fa tutto il giorno, tutto l'ascolto.
0: Ecco, e poi andiamo a Roma, che ci mancava un po' da qualche giorno, dal Vaticano, Damiano.
1: Buongiorno Damiano.
0: E insieme a Damiano abbiamo anche Eleonora.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno Eleonora.
0: E non manca Marco. Buongiorno. Roma. Marco Roma, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, abbiamo Anzio. Monte Mario e Vaticano.
0: Vaticano.
3: E stasera abbiamo un grande ospite.
0: E questa sera abbiamo Spadino, è vero?
3: Grande Spadino, stasera ore 20. Ecco, lui parla proprio così.
0: Così parla.
4: Quello che fa da parellanza.
0: Ah, così parla. Questo è limitato.
3: Parla così. Parla questo così. Spadino, sarebbe questo.
0: È limitazione questa.
3: Sì.
0: Quindi
4: no,
0: questo...
4: ma io a parte, vabbè, io lo conosco e poi mi dicono tutti che
0: somiglia a Spadino.
4: L'imitazione la faccio molto bene.
0: Ah, allora
3: poi... tu fai bene.
2: Ma non solo l'imitazione, somiglia pure di persona un po'.
0: Ah,
3: somiglia, vabbè, adesso dai, ti prego, però.
0: Potrebbe fare la spalla.
2: No, è vero, guarda, manca un po'
3: così. Assomiglia a Spadino Damiano, no.
0: Potrebbe fare la spalla allora.
3: La spalla. Controfigura.
0: Allora, sentiamo qualche notizia dal nostro Raffaele, come vanno le cose nel mondo, tu che come va il Vaticano, Raffaele?
1: Sono molto arrabbiati adesso, perché da oggi atto dello scisma dei lefreriani,
0: sì,
1: che odieranno 4 vescovi. Ah. E il Papa gli ha detto nein, perché sennò scomunichiamo. Per favore, non lacerate la Chiesa.
0: La Chiesa
1: ma quelli se ne strafottono e quindi scatterà la scomunica. Che ormai non ha più il valore che aveva un tempo.
0: Una volta sì, adesso ormai la scomunica è una lavata di testa, forse, ma nemmeno è uno shampoo. Allora, sentiamo invece cosa succede ad Anzio. Ad Anzio, come tutto procede bene?
3: Anzio, questa mattina veramente fa caldissimo. Io penso già siamo oltre 30 gradi.
4: Che pensa a Roma?
0: A Roma.
3: Vabbè, guarda che tra MT siamo vicino, non è che siamo lontano. Damiano, se tu sei molto smart, sei veloce, in diretta,
0: sì.
3: Mandami la posizione dal Vaticano adesso. Da WhatsApp, sei capace? Come la manda Eleonora?
0: Manda la posizione.
3: Vuole vedere. Dai, mandamela subito. Veloce.
0: Così ti dice che distanza è.
3: Vai su WhatsApp, scrivi posizione attuale.
0: Posizione attuale.
4: Non sono capace, un attimo.
0: Non è capace.
3: No, non è capace.
4: Sì che sto capace. Lo
3: non è capace, solo a far uscire la figlia.
4: Sto cercando il nome tuo.
0: Cerca Marco, io nemmeno sono capace a mandare le posizioni. Vabbè, comunque. Tu Raffaele sai mandare le posizioni?
1: Ma ci ho provato un paio di volte.
3: Siccome mi chiamo tutti i giorni, il nome mio non lo deve cercare, gli dovrebbe comparire in cima alla lista.
0: Certo.
1: Perché per i ciecati non
3: allora,
1: è
3: visto
1: facile.
3: Che così non mi chiama proprio più, va?
0: Ecco qua, litigio in diretta. Ma no, sappiamo che voi vi amate tanto.
3: Sì, scherzavo.
4: Io lo amo Marco, è il mio amante. Non lo sa, ormai lui è il mio amante.
0: Ecco qua, abbiamo.
3: Eleonora.
4: Ti ho mandato la posizione, Marco.
0: Ti ho mandato la posizione, vedi?
3: Sì, allora tra me e lui sono 50 km. Adesso.
0: 50 km. Quando uno ti manda la posizione, esce anche quanti chilometri sono. Ho capito.
3: 50 km.
4: A quest'ora, provaci del pomeriggio.
3: No, i chilometri sono quelli. Poi se il tempo dell'arrivo è diverso, ma i chilometri sono 50.
0: Ah, ecco.
3: Cioè, non è che cambiano i chilometri in base all'orario,
0: cambia semplicemente il traffico.
3: Bravo, il traffico, la durata, ma 50 chilometri.
0: 50 chilometri, quindi insomma non siete poi così lontani. Bene ragazzi, siamo alle 6 e... 53 quasi. Allora ricordiamo
4: 54.
0: 20 di sera questa sera alle 20. 20 di sera, peperoncino e tutti quanti insieme, contate fino a 3, io faccio partire la sigla per i saluti finali. Allora andate,
3: 1, 2, 3, signore e signori,
5: sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E con il peperoncino che vi saluta. Ciao peperoncino.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti e tutti.
0: Con Damiano. Ciao, con Damiano che vi saluta. Damiano, non mi perde. Alle 7 ci stacca.
3: Damiano ha perso, perdi i colpi.
0: Eleonora che ci saluta. Ciao Eleonora.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: E con Marco.
3: Ciao Damiano, vai a dormire. Ciao Damiano.
0: Marco alle 20 ciao di sera tutti. Questa sera buona con giornata. Spadino.
4: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, stasera con Spadino. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
8: Ci sentiamo indietro.

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra, guidati da Casa Pound, hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio, con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.

così strano, sembra quasi domenica. Motorini truccati, mi ricordo le frasi che dicevi, me ne vado in America. C'è un semaforo

ragazzini per strada, a giocare ai soldati, a rubare i miliardi per comprarci i gelati, scavalcare le reti, ignorare i divieti, inseguire Gesù con lo skate per fuggire dai preti.

0: sul nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan, i militanti di estrema destra, guidati da Casa Pound, hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio, con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge: ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del settimo meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Santa Alvise, visti prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi se bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: La Conrad.

0: Ciao.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

appoggiò l'orecchio e le disse vis-à-vis: alla mannaggia siamo nella sema lontano e dalla cadavo mar e da cantardo morte. Ma lui non si fece intimidire e lo schiaffeggiò molte volte senza terrore, senza umanità, fin quando lui andò a casa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Santa Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ma va a far culo, va.
1: Bene, adesso che si sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo.
0: Ma va a cagare allora.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dal le segreterie di partito. Il generale aggiunge: ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende la sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Santa Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: Alla Conrad

0: sbloccato il blu.
1: Ciao amici, siamo sempre in diretta qui a Radio Malanta 79 Tendo Megahead col vostro DJ Master Vlad e Tenarino. Come ogni giorno è il momento delle vostre telefonate. Segnalateci le vostre canzoni preferite, sia che le abbiate ascoltate qui in radio, a casa del vicino o fate a casa vostra. Noi faremo ascoltare la vostra musica in diretta. C'è subito una telefonata, pronto?
2: Oi, sono Scardi.
1: Internazionale ragazzi, abbiamo in diretta niente meno che Ter Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca. Allora Scardi, come stai?
2: Ben, ben, grazie, ma non so più il cantante di Pittura Fresca.
1: Dacci l'anteprima, è pronto il nuovo disco di Pittura Fresca?
2: Non che c'è Pittura Fresca per nessuno, dammi un disco nuovo a farti ascoltare se ti vuoi.
1: Un disco tuo?
2: Yes.
1: Scardi, rimani in linea, c'è un'altra telefonata in diretta. Pronto?
3: Ciao Master Blaster Cesarino, sono Galimberto.
1: Attenzione amici, è con noi il re degli Art Director, l'artefice di 1000 tutteti, il pro

0: Matteo, sei un grande! Curaci Matteo, un'altra telefonata! Pronto?
1: Oi, sono Scardi!
0: Ciao Scardi, grandissimo! Vuoi farti ascoltare in diretta il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Ancora, Pittura Fresca non esiste più! Com'è un disco nuovo a farti ascoltare se non ti metti sul telefono?
0: Ok Scardi, c'è la linea disturbata, non ti sento più! Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Ciao Master Blaster Cesarino, sono sempre Galimberto! Siamo qui al Pataflyca di Limignago di Buganza, dove stiamo facendo suonare il nuovo disco, perché noi della Love Me Do Forever abbiamo cercato di creare una situazione che, intrecciandosi con altre situazioni, creasse una situazione adatta a tutte le situazioni.
0: E i risultati saranno sicuramente stupefacenti! Rimani in linea Galimberto, forse c'è una telefonata per te! Pronto?
1: Oh yeah, ora ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Cardi, un grande! Ehi, raccontati, cosa state preparando? Come stanno gli altri Pittura Fresca?
1: Ma non ti ha capito una sbolata, non esiste più Pittura Fresca. Con me un disco nuovo a farti ascoltare. Sto adesso che metto su il volume e caigo l'onda e ti cade in regia che mi dice alza, alza che te mettiamo in diretta. Che con tutti i coglioni qui di sopra, qui da basso. E ora ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Oh, è caduta la linea! Amici, qui continuano a piovere telefonate! Concediamoci una pausa con la nostra musica, perché sta suonando il telefonino anche a me. Pronto?

0: lo dite a Carlo Giorgio, noi a fare a canzone in conto, noi a fare. Ci ha traghetto tutti i giorni.
1: Chi dice stamattina? No?
0: Oh, stamattina arriva prima turno, tocca a me.
1: Oh, ma scusate, il datti il traghetto, vieni, Carlo, vieni Giorgio.
0: Non so, mi dio, ciao, ciao Carlo e Giorgio. Che
1: no, vabbè.
0: Insomma, monto. Monica Bellucci.
1: No, che ti ho detto, sei finto?
0: E che ho detto, sei finto? Fa. No, no, che sei vero,
1: è vero, è vero. E chi la pensa?
0: Non capita, perché non capita?
1: Ma si capita. Ma non capita.
0: Insomma, montemo.
1: E ci bussano, e ci bussano. Segna mia vocale e ti apporti su Rio, no?
0: Su Rio.
1: Vodo.
0: Perché non c'è nessuno.
1: Ti dici, non capita.
0: Perché non capita? Ma si capita.
1: Ma non capita.
0: Tiro fuori il prosecchino, sul più bello, no?
1: Bodyguard. E bodyguard.
0: Bodyguard.
1: Prima bodyguard.
0: Prima tutto sto dopo.
1: Cacciagrana.
0: Cacciagrana. E io porta via.
1: Adesso, vita sei strana, perché ti dici delle volte, non capita.
0: Capita perché non capita,
1: ma se la barca stamattina cosa
0: succede? Arriva
1: Bruce
0: Willis.
1: Bruce Willis, come già vestito?
0: E che fa su Bruce, ma non lo vediamo mai. Ti fatti affari tuoi.
1: E questa vita è strana, perché ti dici delle volte
0: non capita, perché non capita. Ma se capita.

0: te darò un basin.
1: Oh! Oh! Ora che qua in telecamera, oh! Ora chi te lo sistema bene, oh, vecchio!
2: Ti ha visto?
1: Davvero, so! Oh, ma te anche in televisione!
2: Sì, però prima di portarmi via, aspetta che mi dimetta, perché sennò cosa faccio tutto il giorno qua da solo? Ciao!
1: Ti ha ragione, scusa, scusa!
2: Oh, ti ho un Rolex!
1: Ma ti sei fuori?
2: Ti passo un pincia!
1: Ma che qualità ne hai oggi? Ma dove ti va a trovare?
2: Ti va una corona d'oro?
1: No.
2: Ti va un braccialetti? Ti vado pavesini, don arance, guarda che roba, con tutto.
1: Guarda qua, quanta roba!
2: Guarda che roba!
1: Ma dove ti gattonto tutto sto ben di Dio, guarda!
2: Reggio, basta
1: mamma
2: che...
1: Mamma mia!
2: Basta che ti stanghi il sito e ti stanghi all'occhio.
1: Ho capito.
2: Guarda, che là, ti lo vedi? Che là io vado appena stamattina è prostata, no? E torni a svegliarsi fra due. Sì, ma sei inutile che ti va di cosa portavi a tutto, no?
1: Ho capito.
2: Ti hai capito?
1: Ho capito. E sto qua?
2: No, quello ti devo assistare perché io opera domani.
1: Ah, domani?
2: Sì, sei tre giorni che fa suettina, ti hai capito?
1: Guarda che braccialetto d'oro, che che grosso!
2: Ecco appunto. Siccome domani che fa l'indormia totale, no?
1: Non capisco.
2: Domandi che cosa che trova quando che si sveglia. Domandi.
1: Che fora che ti sei. Ah. Oh, che cica. Se sapevo che già era così bello, mi facevo ricoverare un cammino. Ciao. Oh, ascolta.
2: No.
1: Sto qua invece?
2: No, sto qua, si è tutta stamattina.
1: Ah, sì? E non si porta via?
2: Tutto.
1: Ma perché si è letto già fatto?
2: C'è una cosa l'unica. Ah. È infermiere, ciò.
1: Ah, sì?
2: È infermiere.
1: Beh, chissà che razza di ho.
2: Ma chissà che razza di cosa.
1: Ah, no?
2: Ti mandi un film che se sta infermiere, beh, prosperose, no? Che sta subito, no?
1: È vero.
2: Ti hai visto la mia qua del reparto?
1: Non l'ho vista.
2: È pesata, dottore, a te appesa. Oh, che faccio? Ma ti ha visto in che stati? Ma te parla in giro così, no? Ti te vergogni,
1: oh. Secondo, a proposito, prima che mi desmentica, i fiori dove ti metto?
2: Ma sì, i fiori col trucco?
1: Ah, no, per forza, no. Basta che ti metti qua. Appena che ti la voglia, ti fa così, che non mi sei roba, no? Sola,
2: che
1: ti ha capito?
2: Invece ti sai che mi sento già meglio.
1: Non te vedo. Che forte che si ascolta. I fogli invece ti puso qua, va bene?
2: I fogli? Ma per far cosa? Voglio scrivere un libro.
1: Ma ti sei mongolo. I sei fogli imbevui di metadone, no?
2: Ah sì?
1: Con tia voglia basta che ti zappi, ti metti dentro l'acqua e si scioglie
2: dentro
1: e ti va bello come il sol, ti va.
2: Dentro l'acqua?
1: Una
2: mezzo. Buttimi dentro qua,
1: da flebo. Aspetta.
2: Che facciamo come i mondiali e i flebo rigeneranti.
1: Ciampa.
2: Sì, senti che bene.
1: Si sente,
2: Senti, vecchio, che roba.
1: Che fora che sei. Vai. Oh, adesso dammi. Si sente.
2: No, sei mia, dammi.
1: Dammi.
2: Sì, anche ti mi svegli il nonetto.
1: Ti ha ragione, scusa, non mi ricordavo più.
2: Ciao.
1: Oh!

0: Guarda che qua in tante pena d'argento che c'è sul comodì. Ma posso andare a portare via via?
1: Tipo sì, ma se ti sigue e se sveglia cosa ti porti via?
0: Hai ragione, scusa, non mi ricordavo. Continuo che faccio ste robe. Sei andato a spaccarmi a te?

qui che soga senza schei. Quattro musi, sempre quei, che fa ridere e asente. E amarenda, zendigè,

senza tanto da ridire. Ancaiù è al suo posto. 10 a marzo oppure agosto, tutti a se va a finire.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del settimo meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Ecco.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge: ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

pretty boy.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: expand.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del settimo meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra, guidati da Casa Pound, hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio, con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.